0: amica che non mi piace più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro y un